Ma che follia! Ti avrei mostrato tutto. Senza di me non sei niente. Non ci riuscirai mai! Così inutile!

0: Scusate. Ecco, io speravo che questa porta mi portasse fuori dal sotterraneo.
1: E come sei entrato nel sotterraneo?
0: Entrato? Ma, direi piuttosto caduto dentro. Ecco, io stavo appoggiato con le mani al muro, quando all'improvviso il muro ha girato su se stesso e mi sono trovato dall'altra parte.
2: Prima che alla Grecia dobbiamo pensare a Rodi. Il colosso fa del nostro porto lo scalo più protetto del Mediterraneo. E il nostro solo interesse è che in esso trovino rifugio le navi di qualsiasi paese, a cominciare da quello fenice.
3: E allora possiamo informare senz'altro Atene che le sue navi saranno attaccate dai fenici, nostri alleati.
2: E credete che i greci non sospettino qualcosa?

0: Scusate. Ecco, io speravo che questa porta mi portasse fuori dal sotterraneo.
1: E come sei entrato nel sotterraneo?
0: È entrato? Ma direi piuttosto caduto dentro. Ecco, io stavo appoggiato con le mani al muro, quando all'improvviso il muro ha girato su se stesso e mi sono trovato dall'altra parte.
2: Prima che alla Grecia dobbiamo pensare a Roma. Il colosso fa del nostro porto lo scalo più protetto del Mediterraneo. E il nostro solo interesse è che

0: ci sono cretini che hanno visto la Madonna e ci sono cretini che non hanno visto la Madonna. Io sono un cretino che la Madonna non l'ha vista mai. Tutto consiste in questo: vedere la Madonna o non vederla. San Giuseppe da Copertino, guardiano di Parci, si faceva le ali frequentando la propria maldestrezza e le notti in preghiera si guadagnava gli altari della Vergine a bocca aperta, volando. Vagli altari che vedono la Madonna, vagli altari della Vergine. Hanno ali improvvise, sanno anche volare, riposare a terra come una piuma. I cretini che la Madonna non la vedono non hanno le ali, legati al volo, eppure volano lo stesso. E invece di posare ricadono come se non tale, avendo i piombi alle caviglie, volendo disfarsene, decide di tagliarsi i piedi e si trascina verso la salvezza tra lo schermo dei guardiani, fidenti a ragione nell'emorragia imminente che lo fermerà. Ma quelli che vedono, non vedono quelli che vedono. Quelli che volano sono essi stessi.
1: E allora possiamo continuare soltanto a bene con le persone che sono attaccate dai
0: piani. Non si tratta di nostro.
2: Credete che i greci non si stanno.

0: aumentata la produzione del grano. Sei turbata? Un po'. L'esterno deve essere controllato. È uno sbaglio dipendere da loro per il cibo. Ma è comodo. Dobbiamo restare isolati. Dobbiamo. Questo è il primo contatto visivo con l'esterno, da quando Arthur Frame fu incaricato di controllarlo. E faremo bene ad apposta. È meglio ignorare. Immagini che sarà. Estinguilo. Soffocalo. Nessun mortale è mai penetrato in un vortex. Ciò richiede uno studio. Potrà forse dirci perché Arthur è stato qui in più. Ti prego. Lo chiederò al tabernacolo. La memoria di Arthur Frame trasmette ancora?
1: Arthur Frame ha interrotto le trasmissioni 3 giorni fa.
0: Mostraci gli ultimi istanti della sua memoria.

0: No, trasmetti le immagini precedenti per farci capire i motivi della sua caduta.
1: È permesso mostrare solo l'incidente. Non si può trasmettere nessun'altra immagine mnemonica senza il consenso dell'interessato.
0: Ma noi dobbiamo individuare la località, nel caso sia danneggiato e si dovesse recuperare il corpo.
1: Arthur Flynn è morto. La sua ricostruzione è già cominciata.
0: Ah sì. Ecco il feto. Allora non ci serve più. Uccidilo, May. No. Prego. Calma. Consuela. No. Voglio chiedere un voto collettivo. La comunità seguirà il mio intuito. Allora mi rivolgerò al tabernacolo. Mi stai facendo male. Consuela, questo è un esperimento. Dobbiamo scoprire come è arrivato qui. Dov'è Arthur Frayn? Come sei entrato nella pietra?
2: Zardoz. La pietra

0: madre Fuscetta. Solo agli eletti è permesso riprodursi.
1: Un'azione sentita. So in quanto è solo fuori tutti questi anni. Non è mai discusso di voi. Occorrerà effettuare un'interrogazione.

0: oscenamente decadente. Un odore dolciastro della putrefazione è già nell'aria. Ma è una bella bestia robusta, vero May? Che cosa vuoi farne esattamente?
1: Un completo studio genetico, decifrare il suo codice DNA, vedere se ci sono cambiamenti strutturali o evolutivi da quando analizzammo i nostri codici 200 anni fa, scoprire nuovi fattori di malattie ereditarie che fossero emersi e che possono servire ad allargare il nostro spettro immunitario. Studiare i suoi elementi psichici ed emotivi in relazione al suo ambiente.
2: Ha tutta l'aria di uno studio rispettabile e scientifico, ma May non avrà idee nascoste. Qualche tempo fa chiedeva nuove nascite, anche se la morte qui non esiste. Non ne abbiamo nessun bisogno e dicemmo di no a May. Ora vuole tenere qui questo animale dell'esterno. Introdurlo nella nostra comunità. Pensate al delicato equilibrio che dobbiamo mantenere.
3: Ora vuole tenere qui.
2: La sua presenza turberà la nostra tranquillità.
3: Introdurlo nella nostra comunità.
2: È una grande città. Pensate al delicato equilibrio che dobbiamo mantenere.
3: Ora vuole tenere qui questo animale dell'esterno.
2: Introdurlo nella nostra comunità. Pensate al delicato equilibrio che dobbiamo mantenere.
3: Ora vuole tenere qui questo animale dell'esterno.
2: Introdurlo nella nostra comunità.
3: Ora vuole tenere qui questo animale dell'esterno.
2: Introdurlo nella nostra comunità.
3: I suoi ricordi mi dicono molto.
2: Ora vuole tenere qui questo animale dell'esterno.
3: Sta creando turbamenti.
2: Introdurlo nella nostra comunità.
3: Ora vuole tenere qui questo animale dell'esterno.
2: Introdurlo nella nostra comunità. Pensate al delicato equilibrio che dobbiamo.
3: Ora vuole tenere qui questo animale dell'esterno.
2: Introdurlo nella nostra comunità. Pensate al delicato equilibrio che dobbiamo.
3: Ora vuole tenere qui questo animale dell'esterno.
2: Introdurlo nella nostra comunità. Pensate al delicato equilibrio che dobbiamo.
3: Ora vuole tenere qui questo animale dell'esterno.
2: Introdurlo nella nostra comunità. Pensate al delicato equilibrio che dobbiamo.
3: Ora vuole tenere qui questo animale dell'esterno.
2: Introdurlo nella nostra comunità.
0: Congratulazioni.

0: appoggiato con le mani al muro, quando all'improvviso il muro ha girato su se stesso e mi sono trovato dall'altra parte. Cioè, prima che alla Grecia dobbiamo pensare a noi. Il colosso fa del nostro porto lo scalo più protetto del Mediterraneo. E il nostro solo interesse è che in esso trovi le navi di qualsiasi paese, a cominciare da quello.
1: E allora? Possiamo informare senz'altro Atene che le sue navi saranno attaccate dai Fenici, nostri alleati.
0: E credete che i Greci non sospettino qualcosa?

0: Stai cercando la testa di piedi. Se ne andrà. Continua il tuo interminabile viaggio da volta in volta. Sempre in giro, come me con il mare.
1: Essere bandito da noi. Non è più uno con noi.
0: Si è messo al tappo.